C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3:04.
0: Gold Classic. Ogni ora un

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: domenica.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: no, e ridi.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold. Radio Gold.
1: Emil. Parocchio.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo un

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sulla

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Sanremo 2001.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7 e un minuto.
0: Radio Gold, previsioni meteo.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso o molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17. Telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 7 agosto 2026 è il 219° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono San Donato d'Arezzo, San Gaetano da Tiene e Santa Mafalda. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 agosto del 1944 l'IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma, meglio noto come Harvard Mark I. Nel 1955, a 9 anni dalla nascita, quella che poi diventerà la Sony lancia sul mercato il modello TR-55. Si tratta del primo esempio di radiolina portatile, adatta ad entrare in una tasca. E nel 1990 un'impiegata di Roma, la 21enne Simonetta Cesaroni, viene assassinata con 29 pugnalate inferte con un tagliacarta nell'ufficio dove lavorava. Diventa il giallo di Via Poma, uno dei delitti ancora senza colpevole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 agosto del 1983 ad Helsinki prendono il via i primi campionati mondiali di atletica leggera. Il medagliere al termine delle gare sarà guidato dalla Germania Est, dagli Stati Uniti e dall'URSS. L'Italia vincerà solo 3 medaglie, una per colore. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 agosto del 1975 Claudio Baglioni è ai vertici delle classifiche con Sabato pomeriggio. Nel 2009 Dolce Nera rilascia Un dolce incantesimo. E nel 2014 Giorgia è tra le artiste più presenti in radio con Io frattanti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Matahari, nata a Lee Warden il 7 agosto 1876 e scomparsa a Vincennes il 15 ottobre 1917. È stata una danzatrice e agente segreta olandese, condannata alla pena capitale per la sua attività di spionaggio durante la Prima Guerra Mondiale. Compie oggi 70 anni Gerry Scotti, popolare conduttore televisivo, ex conduttore radiofonico e showman. Spegne 64 candeline il disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Albertino. Compie 55 anni il giornalista, conduttore televisivo ed ex politico italiano Gianluigi Paragone. 51 candeline sulla torta dell'attrice, produttrice cinematografica e modella sudafricana naturalizzata statunitense Charlize Theron. E buon compleanno all'ex pilota motociclistico italiano Marco Melandri, compie oggi 44 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 agosto 1960 dello stilista e imprenditore italiano Salvatore Ferragamo. E il proverbio del giorno è: la libertà disprezza il morso e la carezza.

0: Lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, frazioni di folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Balfolk Fabriano. Dalle 19, stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Bilei. Alle 21.30, balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, a frazioni di folk. Ingresso libero.
1: Gold.
2: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, riuscirete oggi a ricavare tanto dalla vostra relazione di coppia, anche nelle piccole cose, che poi sono le più importanti. Sul fronte professionale invece la vostra produttività tenderà a calare. Forse è il momento di rallentare e riposare. Toro, i vostri progetti professionali potrebbero attraversare una battuta d'arresto. Potreste non essere poi così efficienti in quel che fate, quasi in affanno. In quanto ai sentimenti, attenzione a non mostrarvi troppo distaccati. Gemelli, abbiate cura del vostro rapporto, dimostrandovi romantici e interessati all'altra persona. In quanto al lavoro, potrebbe essere arrivato il momento di investire più risorse, sia di tempo, che di energie, che di denaro, per poter crescere. Cancro, il lavoro andrà avanti, ma non sempre potrete riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In quanto ai sentimenti, questa giornata potrebbe rivelarsi un po' anonima per la vostra storia d'amore, con pochi spunti per regalare emozioni alla persona che amate. Leone, il vostro spirito intraprendente vi permetterà di fare il primo passo in amore e di ottenere risultati positivi. Nel lavoro un progetto si schiarisce e vede finalmente la luce grazie alla vostra determinazione. Vergine, avete la possibilità di consolidare i rapporti esistenti sia in campo personale che professionale. Un incontro inaspettato invece potrebbe sconvolgere la vostra routine in modo molto piacevole e apportare un soffio di freschezza. Bilancia, l'aria è colma di nuove idee e voi non potete evitare di recepire questi stimoli. Utilizzate al meglio l'onda creativa che vi investe per apportare modifiche significative ai vostri progetti. In amore la chiarezza sarà la chiave di volta. Scorpione, una passione latente viene alla ribalta, offrendovi l'opportunità di esplorarla appieno. Non temete di rischiare, è il momento giusto per fare il salto. Nel lavoro il vostro entusiasmo è contagioso e potrebbe portare guadagni inaspettati. Sagittario, è tempo di mettere a frutto la vostra precisione. Organizzate il vostro spazio per migliorare la produttività. L'amore va manifestato con piccoli gesti quotidiani che lasceranno un segno importante nel cuore della vostra persona amata. Capricorno, al lavoro venite percepiti come leader grazie alla vostra spiccata autorevolezza. Ora è arrivato anche il momento di mettere alla prova le vostre capacità organizzative. In amore non abbiate paura di mostrare anche la vostra vulnerabilità. Acquario, l'ispirazione è forte e vi guida verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Pesci, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita personale e vi permette di apprendere molto sugli altri e su di voi. In campo amoroso, prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Oggi vi saluto con le parole di Charles Bukowski. L'incertezza della conoscenza non è diversa dalla sicurezza dell'ignoranza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: Dal 6 al 9 agosto avvia la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto, dalle ore 21, intrattenimento musicale con il duo Fabrizio.

0: grande mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 8:02.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una sparatoria in una scuola superiore di Bangkok in Thailandia ha provocato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre 15. Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente che dopo i fatti si sarebbe tolto la vita. Almeno un insegnante è stato ucciso, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. L'incidente è avvenuto nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nong Buri, a nord di Bangkok. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone.
3: L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto all'AFP una fonte vicina all'esercito. I 3 paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza.
4: L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani.
3: C'è un'inchiesta Covid anche negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo. Per il presidente Trump è necessaria l'incriminazione di Fauci.
4: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali a nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri col bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Ancora isolata la Valle Aurina per una frana. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e ai minimi storici gli altri fiumi e laghi.
3: Lo sport 5 ori su 5 gare, l'emplein della leggenda, quello realizzato da Chiara Pellacani, che ha chiuso nel migliore dei modi il suo europeo di nuoto, conquistando la quinta medaglia d'oro in altrettante gare. Le sue parole dopo l'ultimo oro vinto, ascoltiamo.
5: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, e però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso o molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene e la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Radio Gold Online. www.radiogold.tv

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, Frazioni di Folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Bal Folk Fabriano. Dalle 19, stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Bilei. Alle 21.30, balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, a Frazioni di Folk. Ingresso libero. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

come si fa a stare così distanti per ore? E quando ti pare andiamo a nuotare nel mare di notte.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gold Pubblicità. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella ASL Ancona, chiama il numero verde 800-267-267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

nastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 9:02.
3: Radio Gold News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni.
4: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti del intelligence americani che ipotizzano situazioni variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.
5: Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di più di 6 anni dall'inizio della pandemia si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha accusato Giorgia Meloni di essere la regista anche di questi attacchi. Pronta però la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto.
4: A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Quando i soccorsi sono stati allertati per il 35enne, non c'era più nulla da fare.
5: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord di Mezzata, la riserva idrica e Lombardia. Il Po a livelli critici e minimi storici, gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003.
4: Intanto anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il clou ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un suono.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te. In ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: pubblicità. Dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto, dalle ore 21, intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Dal 6 al 9 agosto. Non mancate. Media Partner Radio Gold. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43, servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
1: Gold.
0: Una serata di teatro, risate e buona cucina vi aspetta al Pineta. Venerdì 7 agosto, ore 20, cena all'aperto. E alle 22 ospiteremo la brillante commedia Forse un giorno ti sposerò, della Compagnia Anonima Teatrale Fabrianese. Una serata da vivere in compagnia tra divertimento e atmosfera estiva. Prenotazione consigliata 0732 25 94 89. Ristorante Pineta, frazione Campodonico di Fabriano. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996, oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È scontro aperto fra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata fuori da Palazzo San Macuto.
5: Lei è la regista anche di questi attacchi.

0: di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
1: L'Italia continua a fare i conti con una delle estati più torride mai registrate. La quarta ondata di calore della stagione non accenna a mollare la presa e, secondo le previsioni, accompagnerà il paese almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature eccezionali non stanno mettendo a dura prova soltanto la salute delle persone, i consumi energetici e le città, ma stanno trasformando anche l'alta montagna. Il caldo persistente sta infatti modificando profondamente l'ambiente alpino, tanto che aumentano i crolli di roccia e molte delle ascensioni simbolo dell'arco alpino vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 sono in rosso, domani 21.
2: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 gli insegnanti e 3 gli studenti per il momento sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche l'attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni in casa.
1: Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Intanto, ieri sera, molte persone hanno cantato le canzoni di Guccini davanti alla casa dove il cantautore ha abitato per tanti anni a Bologna, in via Paolo Fabri, un ricordo spontaneo postato anche dal sindaco Matteo Lepore.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: Il tennis finisce senza la rivincita di Washington, il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4, 6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale, ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
4: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino, quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
1: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Hodar, a vincere in 1:35 allo spagnolo che si impone per 6-4-6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi di finale, l'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6-6-1-6-4 dopo 1:59 di gioco. Una bella reazione da parte di Darderi dopo il primo set e ora sicuramente una grande occasione di andare ancora avanti sul cemento canadese, visto che affronterà il vincente del match tra il portoghese Borgs e il tedesco Hanfmann. L'atletica Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. La 16enne lombarda si era qualificata al lato conclusivo in maniera agevole, imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato ulteriormente l'asticella in termini agonistici. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 11:27, 13 centesimi sopra al riscontro conseguito allo stadio Guido Baldi, quando divenne la seconda italiana di sempre a livello assoluto. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Una serata di teatro, risate e buona cucina vi aspetta al Pineta. Venerdì 7 agosto, ore 20, cena all'aperto. E alle 22 ospiteremo la brillante commedia Forse un giorno ti sposerò, della compagnia anonima teatrale fabrianese. Una serata da vivere in compagnia tra divertimento e atmosfera estiva. Prenotazione consigliata 0732 25 94 89. Ristorante Pineta, frazione Campodonico di Fabriano.

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicavernardi.it.
1: Gold.
2: Quando prende mai?
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

Radio Gold Pubblicità. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è
1: rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

Radio Gold Pubblicità. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11:03.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Continua il caldo record in Italia, tanto che ieri alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola si sono raggiunti 48 gradi. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Record assoluto anche a Cividale, dove il termometro ha segnato 39 gradi. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, sabato scenderanno a 21. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, che porteranno un piccolo calo delle temperature al nord.
3: Oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati afflussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo.
4: La politica e scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è mai stato nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
5: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
3: La polizia, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
4: Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti in Thailandia quando uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. La polizia ha confermato il numero delle vittime, che però potrebbe salire ancora. L'episodio si è verificato nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nonthaburi, a nord di Bangkok. Prima di aprire il fuoco nella scuola, il 14enne avrebbe anche ucciso i suoi nonni in casa.
3: Lo sport e gli europei di nuoto: si torna nella Senna per la 3 km in out, dove il campo femminile ha visto Ginevra Taddeucci conquistare il bronzo, 3ª medaglia personale, dopo i 2 ori nella 5 e nella 10 chilometri. Nel maschile, riflettori su Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Spazio anche ai primi 2 round dei tuffi dalle grandi altezze.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso ti

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto, dalle ore 21, intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano, dal 6 al 9 agosto. Non mancate, media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: musica.
1: Radio Gold Pubblicità. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold.
2: Un mondo migliore.
1: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menù alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold.
2: Ma prende mai?
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12:02.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen, Iraq, contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
3: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
4: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 20.

0: 6 colpi.
1: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
2: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
0: Continua il caldo record in Italia, oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
1: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no-out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta articolata su 3 segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso alla conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10 chiamate a contendersi il podio.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
4: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso o molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene e la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Gold. Dal 6 al 9 agosto avvia la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto, dalle ore 21 intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano, dal 6 al 9 agosto. Non mancate. Media Partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Gold Pubblicità. E allora lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, Frazioni di Folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Bal Folk Fabriano. Dalle 19, stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Bilei. Alle 21.30, balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, a Frazioni di Folk. Ingresso libero. Gold. Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Una serata di teatro, risate e buona cucina vi aspetta al Pineta. Venerdì 7 agosto, ore 20, cena all'aperto. E alle 22 ospiteremo la brillante commedia Forse un giorno ti sposerò, della compagnia anonima teatrale fabrianese. Una serata da vivere in compagnia tra divertimento e atmosfera estiva. Prenotazione consigliata 0732 25 94 89. Ristorante Pineta, frazione Campodonico di Fabriano. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Volevo scriverti una lettera e rincontrarti in quel Luna Park.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, riuscirete oggi a ricavare tanto dalla vostra relazione di coppia, anche nelle piccole cose, che poi sono le più importanti. Sul fronte professionale invece la vostra produttività tenderà a calare. Forse è il momento di rallentare e riposare. Toro, i vostri progetti professionali potrebbero attraversare una battuta d'arresto. Potreste non essere poi così efficienti in quel che fate, quasi in affanno. In quanto ai sentimenti, attenzione a non mostrarvi troppo distaccati. Gemelli, abbiate cura del vostro rapporto, dimostrandovi romantici e interessati all'altra persona. In quanto al lavoro, potrebbe essere arrivato il momento di investire più risorse, sia di tempo, che di energie, che di denaro, per poter crescere. Cancro, il lavoro andrà avanti, ma non sempre potrete riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In quanto ai sentimenti, questa giornata potrebbe rivelarsi un po' anonima per la vostra storia d'amore, con pochi spunti per regalare emozioni alla persona che amate. Leone, il vostro spirito intraprendente vi permetterà di fare il primo passo in amore e di ottenere risultati positivi. Nel lavoro un progetto si schiarisce e vede finalmente la luce grazie alla vostra determinazione. Vergine, avete la possibilità di consolidare i rapporti esistenti sia in campo personale che professionale. Un incontro inaspettato invece potrebbe sconvolgere la vostra routine in modo molto piacevole e apportare un soffio di freschezza. Bilancia, l'aria è colma di nuove idee e voi non potete evitare di recepire questi stimoli. Utilizzate al meglio l'onda creativa che vi investe per apportare modifiche significative ai vostri progetti. In amore la chiarezza sarà la chiave di volta. Scorpione, una passione latente viene alla ribalta, offrendovi l'opportunità di esplorarla appieno. Non temete di rischiare, è il momento giusto per fare il salto. Nel lavoro il vostro entusiasmo è contagioso e potrebbe portare guadagni inaspettati. Sagittario, è tempo di mettere a frutto la vostra precisione. Organizzate il vostro spazio per migliorare la produttività. L'amore va manifestato con piccoli gesti quotidiani che lasceranno un segno importante nel cuore della vostra persona amata. Capricorno, al lavoro venite percepiti come leader grazie alla vostra spiccata autorevolezza. Ora è arrivato anche il momento di mettere alla prova le vostre capacità organizzative. In amore non abbiate paura di mostrare anche la vostra vulnerabilità. Acquario, l'ispirazione è forte e vi guida verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Pesci, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita personale e vi permette di apprendere molto sugli altri e su di voi. In campo amoroso, prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Oggi vi saluto con le parole di Charles Bukowski. L'incertezza della conoscenza non è diversa dalla sicurezza dell'ignoranza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Radio Gold Pubblicità. Una serata di teatro, risate e buona cucina vi aspetta al Pineta. Venerdì 7 agosto, ore 20, cena all'aperto. E alle 22 ospiteremo la brillante commedia Forse un giorno ti sposerò, della compagnia anonima teatrale fabrianese. Una serata da vivere in compagnia tra divertimento e atmosfera estiva. Prenotazione consigliata 0732 25 94 89. Ristorante Pineta, frazione Campodonico di Fabriano.

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicavernardi.it.
1: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
3: È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la

0: persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe frequentata in genere da 14 anni e che ha sparato 26 colpi.
1: La guida suprema dell'Iran, Mustafa Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita due fonti anonime. Nel frattempo il principe saudita Bin Salman ha avuto un colloquio telefonico col presidente francese Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto.
0: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità, con la giornata contrassegnata da bollino nero.
1: L'addio Francesco Guccini prosegue in una sorta di processione silenziosa il viavai di fan, vicini e passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna vogliono rendere omaggio al grande cantautore scomparso ieri 86 anni. Per ricordarlo in centinaia, ieri sera si sono dati appuntamento davanti al suo ex appartamento per cantare le sue canzoni. Il comune di Bologna ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani, quando verranno celebrati i funerali in forma privata.
0: Lo sport: agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva la beffa per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km no out. Ha conquistato la sua terza medaglia invece Ginevra Tadeucci, che nella gara femminile ha ottenuto il bronzo, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro.
1: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
3: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso o molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Tadeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio: ora una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20:45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova. Ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP: oggi in scena la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round della Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis: non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro, che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Ring. Matteo ha vinto in 4 set l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della 16enne Kelly Dual, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali Under 20 in USA, in gara contro sprinter di 2 anni più grandi, l'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoia Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Emil. Parocchi, va.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menù alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold.
0: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicavernardi.it.
1: Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 14:02.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
3: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
4: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
3: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento prese a Campione, a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
4: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
3: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gara in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Beffa per Gregorio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km knockout.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43, servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gold Pubblicità. E allora lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, frazioni di folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Bal Folk Fabriano. Dalle 19 stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Bilei. Alle 21.30 balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano a frazioni di folk. Ingresso libero. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità. Lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, Frazioni di Folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Bal Folk Fabriano. Dalle 19, stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Vilei. Alle 21.30, balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, a Frazioni di Folk. Ingresso libero. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Gold. Una serata di teatro, risate e buona cucina vi aspetta al Pineta. Venerdì 7 agosto, ore 20, cena all'aperto. E alle 22 ospiteremo la brillante commedia Forse un giorno ti sposerò, della Compagnia Anonima Teatrale Fabrianese. Una serata da vivere in compagnia tra divertimento e atmosfera estiva. Prenotazione consigliata 0732 25 94 89. Ristorante Pineta, frazione Campodonico di Fabriano. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
3: La Guardia Civile di Ceuta intanto ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. La polizia spagnola ha invece dichiarato di aver smantellato quella che è definito una delle più grandi reti criminali coinvolte nel traffico di migranti attraverso il Mediterraneo, arrestando 78 persone e sequestrando 18 imbarcazioni ad alta velocità.
4: La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia.
3: Durante il suo primissimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana, specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.
4: Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulla rete stradale e autostradale elevati flussi di traffico verso le località turistiche, è quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno in particolare nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese.
3: La MotoGP è tornata col miglior tempo di Alex Marquez nelle prove libere di Silverstone. Il pilota gresini ha preceduto Bezzecchi non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, ma protagonista di un buon rientro. Terzo a

0: Costa quarto Raul Fernandez e quinto di Gian Antonio. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: pubblicità. Dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano dal 6 al 9 agosto. Non mancate. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold. Un mondo migliore.
2: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto. Gold.
1: Buon grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16:02.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice tra i rispettivi leader. Il patto vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto in Yemen, confinante con l'Arabia Saudita. Il Ministero degli Esteri di Islamabad dichiara: l'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato attacco a tutti.
3: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. Intanto rimane alta l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa di migranti il prossimo 15 agosto o forse prima, spinto dal tamtam sui social network.
4: Ora la cronaca: a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
3: La notte scorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la ventenne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
4: Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. E questo è il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia selezionate a campione. L'operazione è scattata dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos dedicata al fenomeno del carburante impuro o annacquato, una problematica che, secondo quanto emerso, starebbe registrando una crescita esponenziale negli ultimi mesi. A confermare la diffusione del fenomeno sono anche le testimonianze raccolte tra numerosi meccanici che raccontano di un aumento senza precedenti dei veicoli danneggiati da benzina e gasolio non conformi agli standard.
3: La MotoGP c'è una Ducati davanti a tutti dopo le prime prove libere sul circuito di Silverstone e non è del team ufficiale. Alex Marquez svetta infatti col notevole tempo di 1:58.692, ottenuto a metà sessione, inavvicinabile per tutti i rivali dello spagnolo, molto più veloce del fratello Marc, sesto. Alle sue spalle ecco Bezzecchi, di rientro dall'infortunio, e Acosta. Veloce anche Raul Fernandez, chiude la top 10 Bagnaia. Dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dalle amichevoli si capisce in che direzione stai andando, se è quella giusta o meno. Luciano Spalletti ha le idee chiare in vista dell'amichevole con l'Inter in programma domani alle 13, pochi giorni dopo il prestigioso successo sul Chelsea targato Zegrova. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della vecchia signora si è soffermato anche sulle condizioni di Ildiz. Giocherà di più rispetto alla sfida con i Blues e sull'Inter è una squadra tostissima, ci sarà bisogno di essere squadra in tutti i momenti della partita. Impossibile non parlare di...

0: di mercato. Abbiamo lavorato bene da questo punto di vista. Non serve avere un attaccante da 20 gol, dice Spalletti. Poi aggiunge, con l'Europa League ci sarà più turnover. E intanto Lukumi si avvicina a piccoli passi alla Juventus, pronta una nuova offerta con possibili contropartite. Il difensore colombiano ha dato priorità al club bianconero, che adesso è al lavoro per trovare un accordo con il Bologna. Napoli e Chelsea sono invece ancora in contatto per il difensore Badiashile. Il nodo è trovare la quadra sulla formula. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore. La squadra di Allegri sta lavorando a sorpresa anche per un'altra soluzione. A gare dell'Olympique Marsiglia. Rinnovo per Lorenzo Pellegrini in casa Roma. Rimasto svincolato al 30 giugno scorso, il centrocampista giallorosso ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027. Al rientro dal ritiro in Galles, Gasperini lo ritroverà a Trigoria. Siamo al nuoto, non c'è due senza tre. Altra medaglia per Ginevra Taddeucci agli europei in corso a Parigi. Bronzo nella 3 km knockout, dopo il doppio oro nella 5 e nella 10 km. Oro alla tedesca Gose. Dopo una partenza complicata, l'azzurra ha conquistato la terza posizione al Giro di Boe. Nel finale è stata protagonista di un bellissimo duello con l'ungherese Fabien. Sono molto felice per quello che ho fatto, la Senna mi porta fortuna, le parole di Taddeucci. Altro quarto posto invece per Gregorio Paltrinieri in questi europei, dopo quello nella 10 km. L'azzurro è stato beffato nella knockout 3 km, sentiamolo.
1: Sono un po' rammaricato, è stata una gara dove della verità mi sentivo bene, anche meglio degli altri giorni forse. La medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi.
0: Motori è di Alex Marquez, il miglior tempo della prima sessione di prove libere della MotoGP del Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini in 1:58.692 ha preceduto di 173 millesimi l'aprile di Marco Bezzecchi, non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio. Dietro di lui la KTM di Pedro Acosta. Quest'ultimo è stato anche vittima di una scivolata senza conseguenze fisiche in curva 15 poco dopo l'inizio della sessione. Quarto tempo per Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse. Quinto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal

Radio Gold Pubblicità. Dal 6 al 9 agosto avvia la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto, dalle ore 21, intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano, dal 6 al 9 agosto. Non mancate, media partner Radio Gold. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicavernardi.it.
1: Gold. Una serata di teatro, risate e buona cucina vi aspetta al Pineta. Venerdì 7 agosto, ore 20, cena all'aperto. E alle 22 ospiteremo la brillante commedia Forse un giorno ti sposerò, della compagnia anonima teatrale fabrianese. Una serata da vivere in compagnia tra divertimento e atmosfera estiva. Prenotazione consigliata 0732 25 94 89. Ristorante Pineta, frazione Campodonico di Fabriano.
2: Gold.
3: Ma prende mai? Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia, è quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi in risposta alla presa di posizione di Madrid sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia.
3: Siamo alla cronaca. È deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
4: Continua il caldo record in Italia oggi.

0: Via.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Emil. Barocchio.

0: Cena e ridi.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
0: Gold.
2: Ho visto lei.
1: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

le tue pupille sembrano pallottole. Se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in Via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76. www.linea4.com. Gold. Dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano dal 6 al 9 agosto. Non mancate. Media partner Radio Gold. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17. Telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, Frazioni di Folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Bal Folk Fabriano. Dalle 19, stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Bilei. Alle 21.30, balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, a Frazioni di Folk. Ingresso libero. Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella ASL Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea

0: Della NATO.
1: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
0: La cronaca a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni sarebbe il nipote, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
1: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 29 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. In Veneto invece, in particolare nella Bassa Veronese, a Bovolone e nelle province di Treviso e Padova, nella notte e nelle prime ore del mattino ci sono stati forti temporali, grandine e raffiche di vento. Oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati, segnalati allagamenti, alberi pericolanti e tetti scoperchiati.
0: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Beffa invece per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km knockout. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
2: Sono un po' rammaricato, è stata una gara dove a dire la verità mi sentivo bene. Purtroppo i risultati, la medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi, percorso strettissimo, non avevo spazio di portare avanti una mossa che stavo facendo, che era quella di risalire tutti lateralmente, e quindi non ce l'ho fatta. Però insomma mi dispiace per il risultato, d'altra parte è stata una bella gara, secondo me mi sono comportato anche bene.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi. Per un mondo migliore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold.
1: Non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
4: Senza la tua notifica di prima mattina, la vita non è quella di prima. Sono giorni amari, ma nel mio domani c'è un posto per te in prima fila. Ricordi, restavamo per ore a parlare in auto sotto il portone. E io in certe notti vedo quei

Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto, dalle ore 21 intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano, dal 6 al 9 agosto. Non mancate, media partner Radio Gold. Gold, una serata di teatro, risate e buona cucina vi aspetta al Pineta. Venerdì 7 agosto, ore 20, cena all'aperto. E alle 22 ospiteremo la brillante commedia Forse un giorno ti sposerò, della compagnia anonima teatrale fabrianese. Una serata da vivere in compagnia tra divertimento e atmosfera estiva. Prenotazione consigliata 0732 25 94 89. Ristorante Pineta, frazione Campodonico di Fabriano. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 59 96 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Esteri in primo piano, l'accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Razei, ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha poi esortato Riyadh a cambiare le sue politiche.
3: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
4: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
3: Cronaca: è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
4: Nel corso della notte appena trascorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
3: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:56 e 280 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del

0: propri canali social. La formula è quella del prestito senza opzione di acquisto o di proroga. Sono emozionato, le prime parole del calciatore, che poi manda un messaggio ai tifosi. Avete accolto un giocatore che lotterà e combatterà per raggiungere gli obiettivi. Si sblocca il rinnovo di Lorenzo Pellegrini alla Roma e il club ha presentato all'agente del giocatore una proposta economica per un anno e lui è pronto ad accettare. Musso nel mirino del Napoli, il portiere argentino è il primo nome sulla lista del club azzurro in caso di uscita di Milinkovic-Savic. All'Atletico Madrid da 2 anni l'ex udinese Atalanta tornerebbe volentieri in Serie A. Il club di De Laurentiis cerca anche un difensore centrale e l'ultimo nome porta in Inghilterra, sotto la lente Benoît Badiachil, 25enne francese in uscita dal Chelsea. Manna punta a un prestito, ma i londinesi valutano l'ipotesi solo con l'aggiunta dell'obbligo di riscatto. Passiamo alle amichevoli, una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20:45. Il Monza ospita il Padova, domani Juventus-Inter, Chelsea-Milan, Napoli-Celta-Vigo e la Friuli-Venezia-Giulia Cup, con il triangolare tra Udinese-Barcellona e Nottingham Forest. Alla vigilia del match contro i nerazzurri, Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Mi aspetto da questa partita di vedere la mentalità della squadra. L'Inter è una squadra tosta come lo era il Chelsea, quindi dovremo affrontare l'impegno molto seriamente, senza sbagliare atteggiamento, dice il tecnico bianconero. Ruben Amorim alza invece l'asticella alla vigilia della sfida contro il Chelsea di Alonso. Siamo il Milan, non possiamo venire a parlare e dire che non puntiamo allo scudetto, le parole in conferenza da Giocarta. Poi una battuta sul mercato, la prossima settimana dovrò prendere delle decisioni importanti. MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e di Gian Antonio. Quarto Martin, poi augura ai fratelli Marquez con Mark davanti ad Alex. 13° Bagnaia scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12:45, sprint race alle 17, domenica alle 14 la gara. Il nuoto Italia ancora in testa al medagliere degli europei in corso a Parigi. La giornata di oggi si è aperta con il bronzo di Ginevra Taddeucci, terza medaglia personale nella 3 km knockout del nuoto di fondo. Si ferma ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri, per l'azzurro un altro quarto posto, questa volta nella 3 km knockout. La Germania supera la Gran Bretagna al secondo posto e tallona gli azzurri. Il tennis, Jasmine Paolini non giocherà il WTA 1000 di Cincinnati in programma in Ohio dal 13 al 23 agosto, dove l'anno scorso perse in finale contro Swiatek. L'azzurra, ferma da Wimbledon per un problema al piede sinistro che non le ha permesso di giocare neanche i tornei di Washington e di Toronto, lo ha annunciato con una storia su Instagram. L'azzurra cercherà di tornare in campo per lo US Open. E intanto Matteo Arnaldi torna in campo al Masters 1000 di Montreal. L'azzurro affronta l'olandese Griekspoor per un posto negli ottavi di finale. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: la compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio God.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella ASL Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Golden Line. www.radiogold.tv

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold. Una serata di teatro, risate e buona cucina vi aspetta al Pineta. Venerdì 7 agosto, ore 20, cena all'aperto. E alle 22 ospiteremo la brillante commedia Forse un giorno ti sposerò, della compagnia anonima teatrale fabrianese. Una serata da vivere in compagnia tra divertimento e atmosfera estiva. Prenotazione consigliata 0732 25 94 89. Ristorante Pineta, frazione Campodonico di Fabriano. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43, servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto. Go!

Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicavernardi.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Razei, ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha poi esortato Riyadh a cambiare le sue politiche.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
3: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
2: Cronaca: è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
3: Nel corso della notte appena trascorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
2: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi, firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1.56 e 280 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e di Gian Antonio. Quarto Martin, poi augura ai fratelli Marquez con Marc davanti ad Alex. Tredicesimo Bagnaia, scivolato a fine turno, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12.45, sprint race alle 17. Domenica alle 14 la gara.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un su.

Cold Weekend.

ci ritrovo in quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, nel convincermi è l'ultima volta. E ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua.

0: naturale.
1: Sei con Radio Gold a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora, ogni

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Weekend, selezione musicale non stop.
1: Poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Hasta la vista.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Gold Weekend.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

dice: io ti proteggerò dai mali. So che tra il dire e il fare c'è mezzo un mare di squali. Ed ho capito, nel mondo più sbagli e più impari. Faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari. Noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche un avviso. Fuori scambio gli sconosciuti, in giro il tuo viso. Ma nessuna potrà mai avere quel tuo sorriso. No, mai, che poi è un altro giorno ma son come

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: È 1:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: e Radio Gold.
1: Benvenuti!
0: Radio Gold. Radio Gold.
1: Stai ascoltando Gold Weekend. Solo successi del momento.

Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
1: Sono le 2 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.